dirmi che è già tardi, per le strade si spengono i caffè. Forse la tua donna ti ha lasciato,